Una temporale, sente cusi zada male, escultade saoghe mia, procura de moderare, barone spero, barone, barone spero, barone.